felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché